che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scuro.

messo l'altra sera e hai bevuto. E hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

lasciami, ma regalami un giorno, lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto, lasciami.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

che ci sei, che ancora sai stupirci. Sei fragile ed eterna, sei umile e superba, con tutti i figli generosa sei.

0: come sei bella.
1: Resta così. Dimmi che non te sei rassegnata.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

A notte devo aiutare, e chi non vince sono, a notte chi fa amore senza scorno, a notte chi fatica, a notte chi sa dorme, a notte chi si spoglie senza corno, che stanotte non mi voglia di dire, tengo il gioco con che problema.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e, secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
5: Scontro tra Donald Trump e l'Unione Europea sul Canada. Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
4: La Federal Reserve alza ancora i tassi di interesse all'aumento di un quarto di punto ed è stato deciso all'unanimità dal board della Banca Centrale Americana, che prevede un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sottolinea che l'aumento dei prezzi rimane troppo elevato da troppo tempo. Critica la Casa Bianca. Donald Trump definisce la decisione infelice. Pur confermando la propria fiducia in Warsh, accusa il board della Federal Reserve di essere ostile e di aumentare i tassi per ragioni politiche.
5: Tensione tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Giustizia americano accusa i servizi di intelligence di Mosca di pianificare almeno dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo le indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente la tanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
4: La cronaca ha ammesso di aver sparato al 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possano essere riconducibili alla stessa persona.
5: Cybercrime. La procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia, in caso contrario, di vendere i dati nel dark web.
4: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16esimo minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53esimo Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi confische antimafia in Calabria, beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati definitivamente dalla Guardia di Finanza a tre imprenditori del Catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno Cosentino. Due Canadair sono entrati in azione ad Aieta per contrastare il vasto rogo sviluppatosi della notte precedente. Le fiamme hanno percorso diversi ettari, interessando anche aree boschive di recente formazione. Il danno ambientale viene definito consistente, anche se non è stato ancora quantificato. Oggi prima campanella per 240.859 studenti calabresi. Cosenza, la provincia con il maggior numero di alunni, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Resta però preoccupante il calo demografico. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, nell'anno scolastico appena iniziato, la Calabria registra 4.606 studenti in meno. Chiudiamo con l'Università della Calabria, l'unica a raggiungere un nuovo risultato internazionale nella classifica Shanghai Ranking 2026 per Computer Science and Engineering. Entra nella fascia tra il 101esimo e il 150esimo posto mondiale, risultando la prima università italiana nella disciplina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

odio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. In apertura alla pagina politica, il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per le moto. La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e, secondo le stime, interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
3: Scontro tra Donald Trump e l'Unione Europea sul Canada. Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
2: La Federal Reserve alza ancora i tassi di interesse all'aumento di un quarto di punto ed è stato deciso all'unanimità dal board della Banca Centrale Americana, che prevede un ulteriore rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, sottolinea che l'aumento dei prezzi rimane troppo elevato da troppo tempo. Critica la Casa Bianca. Donald Trump definisce la decisione infelice, pur confermando la propria fiducia in Warsh. Accusa il board della Federal Reserve di essere ostile e di aumentare i tassi per ragioni politiche.
3: Tensione tra Stati Uniti e Russia. Il Dipartimento di Giustizia americano accusa i servizi di intelligence di Mosca di pianificare almeno dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo le indagini dell'FBI, sarebbero stati inoltre reclutati complici per organizzare azioni contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e risultano attualmente dati tanti. Mosca respinge le accuse. Il Cremlino chiede agli Stati Uniti di presentare prove concrete prima di formulare contestazioni di questa gravità. Vladimir Putin intanto chiama i cittadini russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel fine settimana.
2: La cronaca ha ammesso di aver sparato il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino nei pressi del Vaticano. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione l'arma che sarebbe stata utilizzata. Le indagini però proseguono perché gli episodi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Gli investigatori stanno verificando se possano essere riconducibili alla stessa persona.
3: Cybercrime. La procura di Reggio Calabria apre un'inchiesta sul caso Revolut. Secondo quanto ricostruito finora attraverso un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso della prefettura di Reggio Calabria, alcuni hacker sarebbero riusciti ad ottenere i dati di circa 700 clienti della società di servizi finanziari. Ipotesi di reato e intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sono stati interessati anche la Direzione Nazionale Antimafia, il garante per la protezione dei dati personali. Il gruppo hacker che ha rivendicato l'attacco chiede un riscatto di 3 milioni di dollari e minaccia, in caso contrario, di vendere i dati nel dark web.
2: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luke Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Miazza e prima serata europea amara per i rossoneri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

È giovedì 17 settembre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda San Roberto Bellarmino. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. Insomma, non c'è bisogno di convenevoli quando un legame è davvero profondo. E si celebra la giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Per i fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it, iniziamo dal 1156. In questo giorno l'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa concedeva il privilegium minus a Enrico II Jasomirgot, che, separando l'Austria dalla Baviera, preparava la nascita dello Stato austriaco. Nel 1871, inaugurazione per il tunnel ferroviario del Fréjus che collega Italia e Francia, aveva richiesto 14 anni di lavori. Nel 1931 veniva presentato a New York il prototipo del disco Long Plane, il supporto sonoro con maggiore durata di riproduzione che sarebbe entrato in commercio 17 anni dopo. Nel 1939 il campionato italiano di calcio prendeva il via con una novità. Ai giocatori era stato apposto un numero sulla maglia per migliorarne l'individuazione. Nel 1970 due bidoni di benzina esplodevano davanti al garage del direttore del personale alla Siemens a Milano. Era la prima azione delle Brigate Rosse. 50 anni fa, nel 1976, il governo varava la tassa una tantum su auto, moto e barche per finanziare gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto. Nel 1985, nel processo di primo grado, il conduttore TV Enzo Tortora veniva condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Sarebbe stato assolto con formula piena un anno dopo. 20 anni fa, nel 2006, battendo il Belgio, l'Italia conquistava per la prima volta la Fed Cup di tennis, con Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo e Roberta Vinci. E nel 2024 la Norvegia diventava il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Sono nati il 17 settembre, nel 1735 l'inventore dei pattini con ruote in linea, Jean-Joseph Merlin. 90 anni fa, nel 1936, la politica Rosa Russo Iervolino. Nel 1940 l'attrice Lorella De Luca. Nel 1944 l'esploratore Reinhold Messner. E nel 1950 il primo ministro indiano Narendra Modi. Nascevano oggi anche lo psichiatra e psicologo Paolo Crepé, nel 1951, i giornalisti Aldo Cazzullo e Monica Gasparini, nel 1966, l'imprenditore e personaggio TV Gio Bastianic, nel 1968, l'attore e regista Alessandro Siani, nel 1975, il calciatore campione mondiale 2006 Simone Perrotta, nel 1977, e la sindaca di Genova, 10 volte campionessa italiana di lancio del martello, Silvia Salis, nata in questo giorno nel 1985. Era l'ultima segnalazione per il 17 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sei su La tua voce amica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Dal 2027 sarà cancellato il bollo auto, il taglio riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e motocicli. L'annuncio ieri di Meloni e Giorgetti, via libera la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino a mezzanotte di oggi. Orrore a Latina, dove un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili, ucciso a due passi dal la Chiesa dell'Immacolata. E poi lo sport, tra poco.
4: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
5: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
4: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge poi che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post bellica, mentre il presidente americano e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader di paesi arabi e islamici. In Italia adesso, con la politica, dal 2027 sarà cancellata in modo strutturale una delle tasse più odiate dagli italiani, una di quelle sulla proprietà. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW e i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. L'annuncio ieri del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri. Ascoltiamo le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
2: Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
1: Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Dal 18 settembre il diesel costerà 12,2 centesimi in meno tra accise e IVA, mentre dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. La cronaca, orrore a Latina, dove un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. I proiettili sono stati esplosi da un'auto in transito. Secondo le prime informazioni, vittima della sparatoria sarebbe un trentenne originario del Gambia. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, la procura indaga per omicidio. Lo sport e il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
3: E a San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luque Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
1: Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente Diego Nepi Molineris, amministratore delegato. Il clou del weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Abbiamo terminato, dopo.
4: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa, si uriava l'imbaraviso.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Penso sempre a quello che è stato.

0: Per il secondo anno consecutivo, gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Nuovi allarmi per i rischi dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti e preoccupanti riscontrati con i suoi modelli osservati negli ultimi 6 mesi. Il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, misura che però sarà consentita per un solo veicolo a persona. Operazione contro la pedopornografia online della Polizia di Stato, che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale. Poi lo sport tra poco.
1: Voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen per recarsi nel paese la prossima settimana e intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense, uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Abu Mazen è stato informato della decisione oggi. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di altri funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Nuovi allarmi per i rischi dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha presentato 6 nuovi rapporti su comportamenti imprevisti o preoccupanti riscontrati con i suoi modelli osservati negli ultimi 6 mesi. 2 modelli, uno di ricerca non ancora rilasciato e una sessione di addestramento di GPT 5.6 Sol, hanno inserito istruzioni destinate a versioni future di se stessi nei riepiloghi delle finestre di chat per celare all'utente errori o comportamenti non allineati. Un altro caso ha coinvolto un modello a uso interno che ha utilizzato una chiave API trapelata senza autorizzazione, arrivando poi a fabbricare dati. Altri 2 casi hanno coinvolto modelli agenti che comunicavano tra loro tramite bacheche di messaggistica e sistemi di condivisione file non autorizzati, mentre l'ultimo caso ha visto 2 modelli durante la fase di addestramento caricare file su internet per poterli citare come risposte pertinenti agli occhi dei valutatori umani. In Italia con la politica il governo cancella il bollo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, misure che però saranno consentite per un solo veicolo a persona. I dettagli nel servizio della redazione.
4: La misura riguarda circa 4 milioni e mezzo di veicoli e secondo le stime interesserà il 70% delle automobili in circolazione che rientrano nella fascia prevista. Ogni proprietario potrà beneficiare dell'esenzione per un solo veicolo. Il costo per lo Stato sarà di circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il governo assicura che le regioni saranno compensate per le minori entrate. Altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio dal 18 al 25 settembre. Il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
3: Ancora politica, cambio al vertice di Fratelli d'Italia in Campania. Gennaro San Giuliano, 64 anni, è nuovo coordinatore regionale. Ex ministro della cultura prende il posto del senatore Antonio Iannone, sottosegretario ai trasporti. Vice coordinatrice sarà la deputata salernitana Imma Vietri. San Giuliano è stato eletto lo scorso anno consigliere regionale delle liste di Fratelli d'Italia ed è attualmente capogruppo del partito, oltre che capo dell'opposizione. Operazione contro la pedopornografia online della Polizia di Stato, che ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale illegale, arrestando 17 persone. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Lo sport, il tennis e l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle finals di Torino in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton, con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il tempo sarà più variabile, sulle regioni orientali e sul Triveneto saranno possibili addensamenti accompagnati da piogge, rovesci e locali temporali, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Situazione più stabile sulle regioni nord-occidentali, dove prevarranno le schiarite, mentre nel corso della giornata la nuvolosità tenderà comunque a interessare a tratti anche le aree interne. Al centro condizioni generalmente migliori, con la prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso sulle regioni tirreniche. Qualche addensamento in più potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico, con possibilità di locali fenomeni soprattutto nelle ore più calde. Tempo prevalentemente stabile sulla Sardegna, con ampi spazi di sereno. Al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato, anche se non mancheranno temporanei addensamenti sulle zone interne montuose. Una maggiore instabilità potrà interessare soprattutto la Sicilia meridionale, dove saranno possibili locali precipitazioni. Il quadro ufficiale dell'aeronautica militare segnala infatti per questa fase precipitazioni superiori alla media proprio sul settore meridionale dell'isola. Le temperature saranno in graduale diminuzione al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, dove tenderanno a riportarsi verso valori più vicini alle medie del periodo. Al sud e sulle isole maggiori continueranno invece a mantenersi superiori alla norma, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni più esposte e in prossimità degli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: esserci.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che chiederà a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Dopo l'apertura al Canada ieri da parte dell'Unione Europea si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Lutto nel mondo dell'arte internazionale, all'età di 88 anni è morto Peter Max. È stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di Camorra tra il clan Ascione e Birra. E poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che prenderà la parola all'Assemblea Generale dell'ONU per dire a Donald Trump di non interferire nelle elezioni in Brasile. Lula punta ad un nuovo mandato alle presidenziali di ottobre contro il candidato di destra Flavio Bolsonaro, alleato di Donald Trump. I sondaggi prevedono un ballottaggio combattuto tra i due. A luglio gli Stati Uniti hanno imposto due pesanti dazi su prodotti brasiliani, misure che Lula ha denunciato come un tentativo di interferenza nelle elezioni. Dopo l'apertura alla Canada ieri da parte dell'Unione Europea, si inasprisce lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, nel discorso sullo stato dell'Unione, ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: Lutto nel mondo dell'arte internazionale. All'età di 88 anni è morto Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969. La notizia è stata annunciata dal figlio all'emittente americana ABC News. Nato a Berlino nel 1937, costretto a fuggire dalla Germania nazista con la famiglia, negli anni 60 Peter Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci ispirate alla psichedelia, diffuse attraverso una vasta gamma di prodotti. In seguito creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 94 negli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, è stato scarcerato ieri Giorgio Di Bartolomeo, condannato a 20 anni di reclusione perché è considerato l'autore dell'omicidio di Carlo Polese, ucciso ad Ercolano in provincia di Napoli il 19 agosto 2003 nell'ambito della faida di camorra tra i clan Ascione e Birra. L'omicidio avvenne durante un agguato ai suoi danni da parte di quattro rivali. L'uomo, accusato anche da 13 collaboratori di giustizia, era già stato condannato in passato per associazione mafiosa con il clan Ascione. Lo sport, il calcio, Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non schierarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Dybala-Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24esimo su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presente con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con la Biceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

batte forte il nostro ritmo, la nostra sigla è il segnale che Estatissima è di nuovo nell'aria, pronta a stravolgere la vostra giornata con una carica di energia senza precedenti. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, esploratori della buona musica, in questo spazio dove ogni battito è un invito a sorridere e a lasciarsi andare. Oggi vogliamo portarvi nel centro esatto, insomma, della festa, regalandovi 60 minuti di pura evasione radiofonica. Abbiamo filtrato le classifiche di tutto il mondo per estrarre solo l'essenza più pura del divertimento estivo. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, conta solo la colonna sonora che avete nelle orecchie e vi prometto che la nostra non vi deluderà. Siamo pronti a scatenare una tempesta di successi, pronti a farvi vibrare e a ricordarvi che l'estate è uno stato mentale che nessuno potrà mai portarvi via. I nostri ospiti di oggi, tra poco parleremo di tecnologia in collegamento con il portale di Tecno Android, Francesco Colonna in esclusiva e poi ancora il salotto di Luciano Simonelli, le sue tante notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e le riflessioni che non mancano durante questa stagione. E ancora, ancora una volta parleremo di cultura, d'Italia, di musei, mostri e appuntamenti da non perdere con il nostro inviato Stefano Resmini, solo d'estate la sua rubrica. Ricordatevi però che se non volete perdervi il vostro Fizz, che sta perdendo la voce perché ha bisogno di ferie e le farò a breve, vi assicuro, dopo estatissima, il Fizz in the Morning e il Fizz Show partiranno da ottobre con una grandissima nuova stagione, quindi non potete mancare al nostro appuntamento radiofonico, seguiteci. Intanto fate un respiro profondo, ho bisogno di farlo anch'io. Caricate il sorriso e preparatevi. Il sound di Estatissima sta per esplodere ancora una volta. Everybody.

0: Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Roma a lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Leggera contusione alla caviglia per Hermoso, ma dovrebbe esserci. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino. Il programma dal 15 al 22 novembre. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
3: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 nella prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luque Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Salemakers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
0: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sole e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24° su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello Stato beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Beautiful.
1: Siamo arrivati all'ultimo collegamento di questa grandissima estatissima 2026 con il nostro Francescone Colonna. La sua rubrica appunto è quella dedicata, insomma, diciamolo, Tecno Estate, no? Dal mondo di Tecno Android, con tutto l'high tech che vi abbiamo portato, davvero tante novità, dai gadget alle ultime novità per i nostri smartphone, ai tablet, insomma, vi abbiamo raccontato tante cose, potete ritrovarle sul nostro podcast che è statissima.it. Francesco, eccolo qua, ben
2: ciao,
1: trovato.
2: Ciao Ale, buona estate, ormai sta finendo, come diceva la vecchia canzone.
1: Eh sì, l'estate sta finendo, siamo, ma noi siamo ancora qua, dai. Senti un po', esatto. Oggi parliamo di Plant Senso, credo ovviamente un gadget dedicato alle nostre piante, no?
2: Bravissimo, oh, esatto. Vedi questo che... è veramente una figata, è un gadget veramente molto carino, è una sorta di Tamagotchi per le piante. Quindi questa Senso, che è l'azienda che ha prodotto questo gadget, questo accessorio, secondo me l'ha fatto veramente in maniera intelligente, perché rende prendersi cura della propria pianta un gioco vero e proprio. E quindi ci sono questi sensori molto carini con un display frontale che vanno inseriti all'interno dei nostri vasi, ok? Ci sono varie misure, quindi è adatto a qualsiasi tipo di vaso, dal piccolo al grande, senza distinzioni. E una volta, tramite l'app, a fare la foto alla pianta dove andiamo a mettere il sensore, l'app riconosce la tipologia di pianta e da lì capisce anche di che cosa ha bisogno questa pianta. A questo punto, una volta che si hanno tutte le informazioni, si va a creare il proprio Tamagotchi, quindi si va a scegliere questo esserino che vivrà dentro al gadget, a questo gadget, e da lì bisognerà mantenerlo vivo. Ovviamente è una trasfigurazione della pianta, quindi ci chiederà acqua quando avremo bisogno dell'acqua, ci chiederà magari dei sali, dei minerali quando passa il tempo, per insomma la pianta avrà necessità di questi sali. Tutto questo porta poi l'utente, quindi sicuramente, a tenere sempre viva l'attenzione, no? Sulla pianta, perché comunque è molto carino. Poi ci sono dei giochini, è proprio basato sul gioco, quindi rendere tutto molto giocoso per non dimenticarsi mai della nostra pianta. Con i sensori capisce esattamente lo stato del terriccio, quanto è bagnato, quanto no, e da lì appunto ci comunica tutto tramite il display. In più ci sono anche la possibilità di generare delle sorte di ricompense se facciamo bene il nostro lavoro, che poi verranno pian piano, quando si svilupperà bene il tutto, trasformate appunto in premi o comunque, diciamo, delle altre skill all'interno sempre di questo Tamagotchi. Secondo me è un'idea molto carina, soprattutto anche per i bambini, per insegnargli anche come si tiene, bisogna curare una pianta, che non è affatto male. Il kit ha un costo di 200 euro, ma perché ci sono tre, diciamo, io li chiamo Tamagotchi, ma sono tre cuori centrali che vanno all'interno della pianta. Ci sono tre adattatori, quindi i tre adattatori per ogni Tamagotchi, e anche tre sensori per la luce, quindi anche in questo caso il Tamagotchi sa quanta luce arriva alla pianta e in caso ti dice spostala, non va bene, perché ha questi sensori che gli danno l'idea della postazione della nostra pianta.
1: Bello, ci piace questo Tamagotchi, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna per essere stato con noi, ovviamente per tutto questo bel periodo estivo. Ci risentiremo sicuramente
2: grazie
1: la prossima
2: voi, grazie.
1: Estatissima, e allora chiudiamo in bellezza, è stato un piacere, un abbraccio grande.
2: Ciao Ale, ciao a tutti, buona fine estate, divertitevi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: arrivati all'ultimo appuntamento con il salotto del nostro Luciano Simonelli, che vado a ringraziare per essere stato con noi in queste 13 settimane, dove abbiamo raccontato davvero tante cose interessanti e che ci hanno appunto anche fatto pensare, no? Oltre e al di là della nostra estatissima. Ben trovato Luciano.
1: Ben trovato Alessandro, e ringrazio te e tutti i radioascoltatori per avermi seguito e avermi concesso, diciamo, la possibilità di condividere delle riflessioni, delle notizie così estive.
0: Senti un po', parliamo oggi di un altro tema di cui spesso si sente, no? L'educazione emotiva.
1: L'educazione emotiva, sì, perché riflettiamo un po', dico, a un certo punto viene fuori una ricerca che dice che in Italia uno su quattro è alfabetizzato alle emozioni, perché le emozioni sono qualcosa che bisogna conoscere, ma bisogna anche saper gestire, soprattutto i più restii a gestire o a saper gestire le emozioni sono gli uomini, che sono restii ad andare ad esempio da uno psicologo se hanno delle problematiche affettive. Quanti femminicidi abbiamo visto e vediamo purtroppo qui in Italia, e quanti femminicidi magari potevano essere evitati se a un certo punto questi uomini avessero sentito il dovere di confrontarsi con uno psicologo per cercare di digerire, diciamo, certe emozioni che gli creavano aggressività, eccetera eccetera. Per cui in famiglia, ad esempio, le famiglie quando educano i figli non devono minimizzare, vabbè, queste sono cose, non esageriamo su questi discorsi, eccetera. Invece esageriamo, educhiamo i figli e le figlie a gestire le proprie emozioni, a dare il peso giusto alle cose, perché ad abituarli che la vita offre delle occasioni di vittoria, ma offre anche delle occasioni di sconfitte. E le sconfitte non sono una tragedia che grida vendetta, le sconfitte sono molto spesso, anzi sono sempre l'occasione per andare avanti, per migliorare. Non ti pare?
0: Assolutamente sì Luciano, assolutamente sì, e ti ringrazio anche per questa ultima puntata insieme, dove hai praticamente detto tante cose utili, no, da sapere. Riflettiamo di più, e soprattutto quando abbiamo magari dei dubbi, lo dico soprattutto ai maschietti, facciamoci aiutare, perché parlare anche con uno psicologo o uno psicoterapeuta male non fa, caro Luciano.
1: Ci
0: aiuta a stare meglio, insomma, con noi stessi e con gli altri. Quindi grazie a Luciano Simonelli per il nostro salotto vissuto insieme in questa grande estatissima 2026. Un abbraccio.
1: Grazie a tutti per la vostra attenzione. Ciao.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora rientriamo in studio per chiudere questo percorso meraviglioso fatto di 13 appuntamenti, appunto oggi il tredicesimo, insieme al nostro Stefano Resmini, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovate tutte e tutti.
0: Allora, 13 luoghi veramente incantevoli abbiamo visitato insieme a te alla radio, no? E segnalato appuntamenti da non perdere, e ce n'è un altro da non perdere davvero, questa volta alla Venezia, alla Biennale, corretto?
1: È proprio così, Ale, perché questo ultimo appuntamento di Sola Estate vorrei appunto con voi andare a Venezia, perché in Laguna è in pieno svolgimento la 61esima Biennale d'Arte ed è un vero fiorire di mostre, di eventi, e oggi andiamo a Palazzo Grimani perché fino al 22 novembre si può vedere per la prima volta in Italia una personale dell'artista ghanese Amoako Boafo. La sua pittura è immediatamente riconoscibile, volti, corpi modellati con le dita, senza mediazione, come se il gesto fosse parte integrante dell'identità che rappresenta. Boafo, nei suoi ritratti, dipinge le figure manipolando il pigmento con le dita, un contatto diretto che sostituisce il pennello e trasforma il gesto in tracce visibili. In mostra ci sono i suoi autoritratti, che sono esplorazioni autobiografiche, espressioni di vulnerabilità e creatività che mettono in discussione le narrazioni tradizionali della mascolinità. E altre opere presenti raffigurano invece uomini, donne e coppie scelte tra le persone amiche o stimate dall'artista. Boafo ha deciso di focalizzare il suo lavoro sul ritratto di soggetti neri perché largamente sottorappresentati nel panorama dell'arte contemporanea. Queste sue opere hanno una tale forza che trasmettono individualità e presenza attiva. La maggior parte delle figure infatti incrocia lo sguardo dello spettatore, affermando così un forte senso di identità. Affascinato dall'atmosfera rinascimentale di Palazzo Grimani, l'artista si relaziona direttamente con il contesto storico e architettonico del palazzo e crea una nuova serie di opere di grande impatto e le colloca al secondo piano, creando un dialogo intrigante, a volte conturbante, tra la rappresentazione contemporanea delle persone di colore e la duratura eredità dei capolavori della ritrattistica veneziana. Una mostra che consiglio di vedere, di godere, di guardare e meditare. Una prospettiva a suo modo originale che lascia il segno, tracce materiche da introiettare per una nuova e consapevole storia dell'arte.
0: Grazie, grazie davvero Stefano per essere stato con noi per tutti questi splendidi mesi di estatissima, e alla prossima stagione, un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e alla prossima stagione, e buon fine estate a tutti e a tutti, non mi resta che augurarvi.

siamo qua a chiudere questa bella puntata emozionante della nostra estatissima. Ma quanti siete ragazzi e quanti mi piace sono arrivati alla nostra pagina Facebook ufficiale. Continuate ad iscrivervi, voglio vedere veramente tutti i vostri visi, anche le foto delle vacanze. Continuate anche a mandarci via WhatsApp i messaggini che ci piace tanto ricevere e ai quali rispondiamo davvero a tutti quanti, anche le richieste musicali più imperdibili o imprevedibili, diciamocelo. Grazie ovviamente per essere stati con noi, da parte mia un grande abbraccio, ovviamente alla prossima puntata di Estatissima, sempre qua, in onda e in diretta. Un bacione. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli, aspetto, non so cosa. Forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere, accettare che certi amori non hanno un fine.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. In Italia è scontro politico dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Per Mario Roggero è arrivato un altro no, pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, e poi lo sport tra poco.
3: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il Ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
2: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzani Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Notizia di sport in chiusura. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Maxi confische antimafia in Calabria. Beni per oltre 162 milioni di euro sono stati confiscati definitivamente dalla Guardia di Finanza a tre imprenditori del catanzarese. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catanzaro. Nel patrimonio interessato figurano società, immobili, terreni, veicoli e disponibilità finanziarie. Emergenza incendi nell'Alto Tirreno Cosentino. Due Canadair sono entrati in azione ad Aieta per contrastare il vasto rogo sviluppatosi dalla notte precedente. Le fiamme hanno percorso diversi ettari, interessando anche aree boschive di recente formazione. Il danno ambientale viene definito consistente, anche se non è stato ancora quantificato. Oggi prima campanella per 240.859 studenti calabresi. Cosenza, la provincia con il maggior numero di alunni, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Resta però Preoccupante il calo demografico. Secondo il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani, nell'anno scolastico appena iniziato, la Calabria registra 4.606 studenti in meno. Chiudiamo con l'Università della Calabria, l'unica a raggiungere un nuovo risultato internazionale nella classifica Shanghai Ranking 2026 per Computer Science and Engineering. Entra nella fascia tra il 101esimo e il 150esimo posto mondiale, risultando la prima università italiana nella disciplina. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

lacrima che ho pianto. Me ce compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto. Ce poi fa crescere.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Lettera con un proiettile e frasi intimidatorie al ministro Valditara. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, così oggi il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Ieri l'ipotesi ha scatenato l'ira di Trump, che minaccia nuovi dazi all'Unione Europea. Oggi in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei tre fratelli accusati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte di tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano la notte del 14 ottobre 2025. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura un inquietante episodio intimidatorio nei confronti del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, destinatario di una busta recapitata al Dicastero con all'interno un proiettile e una lettera con frasi minatorie. La busta è stata recapitata nei giorni scorsi al Ministero, ma solo ieri è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. Solidarietà arrivata dalle alte cariche dello Stato e da diversi esponenti politici. Dall'estero oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. Il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia dell'UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti. Le violenze interessano in particolare l'ovest del governatorato di Taiz, il sud di Hodeid e Marib, oltre ad altre aree del paese. 26 strutture sanitarie sostenute dall'UNICEF hanno subito interruzioni dei servizi, mentre 243 scuole hanno chiuso o sospeso le lezioni con conseguenze per oltre 137.000 studenti. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, siamo legati da un'affinità elettiva, scelta ritrovata e proprio per questo ancora più forte. Canada ed Europa insieme sono più forti. Così oggi il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento. Non cerchiamo il potere per dominare gli altri, aggiunto. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno possa controllare i nostri mercati aperti, la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale, le nostre democrazie. Un'alleanza Canada-Unione Europea, aggiunto, costituirebbe un faro per le altre democrazie. Dopo l'apertura al Canada, ieri da parte dell'Unione Europea si è inasprito lo scontro tra Washington e Bruxelles. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano minaccia pesanti dazi sui prodotti europei se Bruxelles procederà con il progetto di trasformare Ottawa nel primo membro associato dell'Unione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione ha proposto di superare l'attuale accordo commerciale CETA attraverso una nuova alleanza per il futuro. L'obiettivo, secondo von der Leyen, è costruire con il Canada uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Trump avverte però che una scelta del genere avrebbe conseguenze sui rapporti commerciali tra Washington e Bruxelles.
1: L'economia, la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in Corte d'Assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testacoda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

si la fa. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Vadimi uscire.

diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera, per scoprire se sei ancora intera, per sentire se sei ancora in me.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Europa League, debutto da dimenticare per il Milan. Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen. Fischio d'inizio alle 21. Roma a lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Leggera contusione alla caviglia per Hermoso, ma dovrebbe esserci. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz è il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
3: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio, Europa League, debutto da dimenticare per il Milan, il servizio della redazione.
2: A San Siro il Benfica batte i rossoneri 2-0 dalla prima giornata della fase campionato. Portoghesi avanti al 16° minuto con Luque Bacchio. Il Milan prova a cambiare passo nella ripresa, ma al 53° Kaminski firma il raddoppio. Amorim prova a reagire con diversi cambi, inserendo tra gli altri Pulisic e Saelemaekers, ma il risultato non cambia. Fischi dagli oltre 65.000 spettatori presenti al Meazza e prima serata europea amara per i rossoneri.
1: Questa sera tocca la Juventus che ospita il NEC Nijmegen, fischio d'inizio alle 21. Accettare la pressione e la medicina per imparare a vivere, le parole di mister Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro. E io, aggiunto Spalletti, ce l'ho addosso da quando avevo 10 anni, perché cercavo di guadagnare qualcosa per la mia famiglia. Il tecnico sta vivendo il suo momento più delicato da quando è alla Juventus. Roma al lavoro in vista della sfida al vertice di sabato contro l'Inter. Durante l'allenamento pomeridiano di ieri ha svolto lavoro differenziato Hermoso per via di una leggera contusione alla caviglia. Le condizioni dello spagnolo non preoccupano e dovrebbe essere comunque convocato, ma Gasperini potrebbe decidere di non rischiarlo dal primo minuto. In attacco invece toccherà ancora la coppia di Bala Malen, da scegliere invece l'altro trequartista con il ballottaggio tra Sule e Mora. Ndicka e Wesley erano regolarmente in gruppo ieri e torneranno dunque titolari. Lionel Messi ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami, assicurando alla sua squadra la Campeones Cup con una vittoria per 2-0 sul Cruz Azul. Messi, a 39 anni, ha aperto le marcature con un colpo di testa da distanza ravvicinata al 24° su assist del suo ex compagno di squadra al Barcellona, Luis Suarez, segnando così il suo 100° gol in 115 presenze con l'Inter Miami in tutte le competizioni. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre a Buenos Aires. Il tennis, l'ATP, con un post sui social, ha annunciato che Carlos Alcaraz, il terzo qualificato alle Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre. Lo spagnolo, sebbene sia alle spalle di Ben Shelton con 380 punti di ritardo nella race, a differenza dello statunitense, beneficia di una regola che tutela i giocatori già aritmeticamente certi di posizionarsi tra i primi 20, che però hanno vinto uno slam nell'anno in corso. Alcaraz quindi si unisce a Jannik Sinner e Sasha Zverev come terzo qualificato ufficiale. Novak Djokovic non si ferma, almeno per ora, dopo la sconfitta con malore e lacrime che agli US Open lo avevano spinto a ipotizzare un ritiro. Il tennista serbo ha annunciato la sua partecipazione al China Open di Pechino, un ATP 500 al via il 30 settembre. Djokovic manca da 11 anni dal torneo cinese che in carriera ha vinto 5 volte. Vela, cresce l'attesa per la regata preliminare dell'America's Cup in programma a Napoli la prossima settimana, dal 21 al 27 settembre, una settimana di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali che coinvolgerà la città del Golfo, i giovani, le federazioni sportive e numerosi comuni dell'area metropolitana. Agli eventi saranno presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e i vertici di Sport e Salute Marco Mezzaroma, presidente, e Diego Nepi Molinaris, amministratore delegato. Il club nel weekend, venerdì 25 alle 14, prenderà il via la prima giornata di regate. Le competizioni proseguiranno sabato 26 e domenica 27 settembre, sempre dalle 14 alle 16. Ultima pagina in chiusura, l'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. E con lo sport per il momento è tutto. Più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Voce Amica.
1: C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Dentro me.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Radio Voce Amica.
1: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. In Italia è scontro politico dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Ex Ilva, impegno del governo per modello di cassa integrazione guadagni diversa da quella per cessazione. E poi lo sport, tra poco.

0: subito, smettiamo subito, smettiamo subito, smettiamo.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il Ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
3: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
2: L'economia e la produzione industriale resta fragile, i segnali di ripresa risultano ancora discontinui, il tono più vigoroso di inizio trimestre si è ridimensionato fino alla frenata di giugno, avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. Il sondaggio su un campione di imprese indica tese all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. È iniziata in corte d'assise a Verona l'udienza preliminare nel procedimento giudiziario a carico dei fratelli Franco Dino e Maria Luisa Ramponi, accusati dal pubblico ministero Elvira Vitulli dei reati di strage in concorso e omicidio plurimo premeditato per la morte dei tre carabinieri uccisi dall'esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona la notte del 14 ottobre 2025. Una curiosità dal mondo del motorsport: in chiusura Max Verstappen sono bastati 14 giri e 35 minuti per superare 100 piloti amatoriali durante una gara di kart dimostrativa a Silverstone. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 aveva a disposizione un massimo di 35 giri e 75 minuti per sorpassare tutti gli avversari su un tracciato appositamente adattato all'interno del circuito del Gran Premio. Il pilota della Red Bull è risalito fino alla 37esima posizione, già al termine di un primo giro caotico caratterizzato da numerosi incidenti e testa coda che hanno portato ad una breve sospensione della gara. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in

0: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
5: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
7: prega per noi.
5: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte,

0: fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
5: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
7: prega per noi.
5: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
5: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
7: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte di essere arrivate.

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. In Italia è scontro politico dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Per Mario Roggero è arrivato un altro no, pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, e poi lo sport tra poco.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina. Oggi un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'accaduto è stato il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Il Ministero ha sottolineato che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini, le infrastrutture portuali e le navi mercantili civili, creando una minaccia per la navigazione internazionale nel Mar Nero. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. La politica interna adesso è polemica dopo l'annuncio del taglio del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli. Vantaggi molto limitati per i contribuenti se si considera che l'esenzione è valida solo per un veicolo a persona e solo per quello che attualmente paga di meno. La Premier parla di un grande successo dell'esecutivo, per le opposizioni solo propaganda politica. Il servizio della redazione.
3: Altri parlano di patrimoniale, noi vogliamo la più odiata tassa sulla proprietà, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano invece di una misura elettorale e contestano anche l'utilizzo delle economie del PNRR per la copertura. Nel decreto entra anche una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise scenderà a 12,2 centesimi al litro, per poi ridursi a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre.
1: Per Mario Roggero è arrivato un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato questa mattina ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Pauroso incidente all'alba di oggi alle porte di Milano, dove un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. È rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona, durate circa 3 ore, la circolazione sotto lo svincolo è stata bloccata. Notizia di sport in chiusura. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel Taekwondo Freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Pomsae in corso in Corea del Sud. Per il Taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il Capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi e sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione. Serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
2: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compierà 6 tra pochi giorni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati e avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
2: Il giallo di Pietracatella: si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le redazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
1: Andiamo all'estero. Con la guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello Sviluppo delle Comunità e dei Territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza

0: della navigazione internazionale nel Mar Nero.
1: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo è indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
0: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta. Per il futuro dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19:34.
0: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sentite come batte forte il nostro ritmo, la nostra sigla? È il segnale che Estatissima è di nuovo nell'aria, pronta a stravolgere la vostra giornata con una carica di energia senza precedenti. Benvenuti a bordo da Alessandro Fizzotti, esploratori della buona musica, in questo spazio dove ogni battito è un invito a sorridere e a lasciarsi andare. Oggi vogliamo portarvi nel centro esatto, insomma, della festa, regalandovi 60 minuti di pura evasione radiofonica. Abbiamo filtrato le classifiche di tutto il mondo per estrarre solo l'essenza più pura del divertimento estivo. Non importa quale sia la vostra destinazione oggi, conta solo la colonna sonora che avete nelle orecchie e vi prometto che la nostra non vi deluderà. Siamo pronti a scatenare una tempesta di successi, pronti a farvi vibrare e a ricordarvi che l'estate è uno stato mentale che nessuno potrà mai portarvi via. I nostri ospiti di oggi, tra poco parleremo di tecnologia in collegamento con il portale di Tecno Android, Francesco Colonna in esclusiva e poi ancora il salotto di Luciano Simonelli, le sue tante notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo e le riflessioni che non mancano durante questa stagione. E ancora, ancora una volta parleremo di cultura, d'Italia, di musei, mostri, appuntamenti da non perdere con il nostro inviato Stefano Resmini, solo d'estate la sua rubrica. Ricordatevi però che se non volete perdervi il vostro Fizz, che sta perdendo la voce perché ha bisogno di ferie e le farò a breve, vi assicuro, dopo estatissima, il Fizz in the Morning e il Fizz Show partiranno da ottobre con una grandissima nuova stagione, quindi non potete mancare al nostro appuntamento radiofonico, seguiteci. Intanto fate un respiro profondo, ho bisogno di farlo anch'io. Caricate il sorriso e preparatevi. Il sound di Estatissima sta per esplodere ancora una volta. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: big and beautiful. Siamo arrivati all'ultimo collegamento di questa grandissima estatissima 2026 con il nostro Francescone Colonna. La sua rubrica appunto è quella dedicata, insomma, diciamolo, Tecno Estate, no? Dal mondo di Tecno Android, con tutto l'high tech che vi abbiamo portato, davvero tante novità, dai gadget alle ultime novità per i nostri smartphone, ai tablet, insomma, vi abbiamo raccontato tante cose e potete ritrovarle sul nostro podcast che è statissima.it. Francesco, eccolo qua, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Ciao Ale, buona estate, ormai sta finendo, come diceva la vecchia canzone.
0: Sì, l'estate sta finendo, ci siamo, ma noi siamo ancora qua, dai. Senti un po', esatto. Oggi parliamo di Plant Senso, credo ovviamente un gadget dedicato alle nostre piante, no?
1: Bravissimo, oh, esatto. Vedi questo che... è veramente la figata, è un gadget veramente molto carino, è una sorta di Tamagotchi per le piante, quindi questa Senso, che è l'azienda che ha prodotto questo gadget, questo accessorio, secondo me l'aveva fatto veramente in maniera intelligente, perché rende prendersi cura della propria pianta un gioco vero e proprio. E quindi ci sono questi sensori molto carini con un display frontale che vanno inseriti all'interno dei nostri vasi, ok? Ci sono varie misure, quindi è adatto a qualsiasi tipo di vaso, dal piccolo al grande, senza distinzioni, e una volta tramite l'app a fare la foto alla pianta dove andiamo a mettere il sensore, l'app riconosce la tipologia di pianta e da lì capisce anche di che cosa ha bisogno questa pianta. A questo punto, una volta che si hanno tutte le informazioni, si va a creare il proprio Tamagotchi, quindi si va a scegliere questo esserino che vivrà dentro al gadget, a questo gadget, e da lì bisognerà mantenerlo vivo, ovviamente a una trasfigurazione della pianta, quindi ci chiederà acqua quando avremo bisogno dell'acqua, ci chiederà magari dei sali, dei minerali quando passa il tempo, per insomma la pianta avrà necessità di questi sali. Tutto questo porta poi l'utente, quindi sicuramente, a tenere sempre viva l'attenzione, no? Sulla pianta, perché comunque è molto carino, poi ci sono dei giochini, è proprio basato sul gioco, quindi rendere tutto molto giocoso per non dimenticarsi mai della nostra pianta. Con i sensori capisce esattamente lo stato del terriccio, quanto è bagnato, quanto no, e da lì appunto ci comunica tutto tramite il display. In più ci sono anche la possibilità di generare delle sorte di ricompense se facciamo bene il nostro lavoro, che poi verranno pian piano, quando si svilupperà bene il tutto, trasformate appunto in premi o comunque, diciamo, delle altre skill all'interno sempre di questo Tamagotchi. Secondo me è un'idea molto carina, soprattutto anche per i bambini, per insegnargli anche come si tiene e bisogna curare una pianta, che non è affatto male. Il kit ha un costo di 200 euro, ma perché ci sono tre, diciamo, io li chiamo Tamagotchi, ma sono tre cuori centrali che vanno all'interno della pianta, ci sono tre adattatori, quindi i tre adattatori per ogni Tamagotchi, e anche tre sensori per la luce, quindi anche in questo caso il Tamagotchi sa quanta luce arriva alla pianta e in caso ti dice spostala, non va bene, perché ha questi sensori che gli danno l'idea della postazione della nostra pianta.
0: Bello, ci piace questo Tamagotchi, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna per essere stato con noi, ovviamente, per tutto questo bel periodo estivo. Ci risentiremo sicuramente
1: grazie
0: alla prossima
1: voi,
0: estatissima, e allora chiudiamo in bellezza. È stato un piacere, un abbraccio grande.
1: Ciao Ale, ciao a tutti, buona fine estate, divertitevi.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Violenza sulle donne, l'allarme del presidente Mattarella. Un'emergenza di primaria importanza, il capo dello Stato richiama l'intera comunità alla prevenzione. Dramma nel Lazio, bambino di 5 anni precipita dal terzo piano mentre solo in casa, è gravissimo. A Cagliari, 5 minorenni indagati per violenze e abusi su un 11enne. Le aggressioni sarebbero state filmate e diffuse sui social. Giallo di Pietracatella, emergono nuovi elementi nell'inchiesta sulle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Guerra in Ucraina, un drone russo colpisce una nave mercantile nel Mar Nero, morto il comandante, tre feriti. Brasile, arrestato un uomo sospettato di 16 omicidi, aveva tentato la fuga travestito da donna. Sport, Formula 1, Antonelli ribadisce la fedeltà alla Mercedes. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione dalla redazione. Violenza sulle donne, nuovo appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza di primaria importanza per il Paese. Mattarella ha ricordato i dati sui femminicidi, sottolineato che la risposta non può limitarsi alla repressione, serve soprattutto prevenzione, ha detto il Presidente, attraverso un cambiamento culturale capace di rimuovere comportamenti e concezioni che ancora alimentano la violenza. È un impegno pubblico della Repubblica e di tutta la comunità, ha sottolineato Mattarella.
3: Dramma a Montelanico, in provincia di Roma, un bambino di 5 anni che ne compirà 6 tra pochi giorni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano. La caduta è avvenuta da un'altezza di circa 10 metri. Secondo la prima ricostruzione, il piccolo si trovava da solo nell'abitazione e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone, precipitando nel vuoto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le circostanze nelle quali il bambino si è rimasto solo in casa.
1: Cagliari, 5 minorenni sono indagati per una serie di gravissime violenze e danni di un bambino di 11 anni. Secondo gli investigatori,

0: La vittima sarebbe stata ripetutamente presa a pugni e calci, sottoposta a sevizie e ad abusi sessuali. Alcune delle aggressioni sarebbero state filmate con i telefoni cellulari e successivamente diffuse attraverso i social. L'indagine è partita dopo che una persona ha riconosciuto l'undicenne in uno dei filmati e ha avvertito i genitori. I carabinieri hanno eseguito 5 perquisizioni su disposizione della procura per i minorenni. Le violenze sarebbero andate avanti dal mese di giugno fino alle ultime settimane. Gli investigatori stanno cercando di impedire qualsiasi ulteriore diffusione dei video per tutelare la giovane vittima.
1: Il giallo di Pietracatella si rafforza l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte delle due donne che sarebbero state avvelenate con la ricina. Secondo quanto emerge da fonti investigative, sarebbero stati acquisiti elementi ritenuti significativi dagli inquirenti. Indicazioni sarebbero arrivate anche dagli esperti tedeschi del Robert Koch Institute coinvolti nelle analisi. Elementi anomali sarebbero stati riscontrati sulla possibile presenza della sostanza tossica in alcuni reperti alimenti. Per avere un quadro definitivo sarà però necessario attendere le relazioni ufficiali degli specialisti da Berlino.
0: Andiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Un drone russo ha colpito una nave mercantile civile battente bandiera della Tanzania nel Mar Nero. Il comandante dell'imbarcazione è morto e altri 3 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La nave era diretta verso uno dei porti ucraini. A rendere noto l'attacco è stato il Ministero ucraino dello sviluppo delle comunità e dei territori. Kiev accusa Mosca di colpire sistematicamente porti, infrastrutture e navi mercantili, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione internazionale nel Mar Nero.
1: In Brasile, un uomo di 33 anni sospettato di almeno 16 omicidi è stato arrestato nello stato di Paraiba dopo una caccia durata circa 48 ore. Per tentare di sfuggire alla polizia si era travestito da donna indossando abito, parrucca, occhiali da sole e aveva con sé una bambina di circa 2 anni. A tradirlo sarebbe stato un tatuaggio rimasto visibile. La bambina è stata trovata in buone condizioni. L'uomo indagato per 16 omicidi commessi negli ultimi 3 mesi. Durante l'interrogatorio avrebbe sostenuto di aver ucciso molte più persone nel corso della propria vita, ma la polizia precisa che queste dichiarazioni non sono state confermate.
0: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli, leader del mondiale, è reduce dalle vittorie di Monza e Madrid, ribadisce il proprio legame con la Mercedes. Il pilota italiano ricorda che la scuderia ha creduto in lui fin da quando aveva 12 anni e dice di sentirsi in debito per le opportunità ricevute. Antonelli punta quindi a conquistare il maggior numero possibile di successi con la Mercedes, ma interrogato sulla possibilità di guidare un giorno per la Ferrari, non chiude completamente la porta. Per il futuro dice: non escludo nulla. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno sempre con te sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: È statissima.

0: arrivati all'ultimo appuntamento con il salotto del nostro Luciano Simonelli, che vado a ringraziare per essere stato con noi in queste 13 settimane, dove abbiamo raccontato davvero tante cose interessanti e che ci hanno appunto anche fatto pensare, no? Oltre e al di là della nostra estatissima. Ben trovato Luciano.
1: Ben trovato Alessandro, e ringrazio te e tutti i radioascoltatori per avermi seguito e avermi concesso, diciamo, la possibilità di condividere delle riflessioni, delle notizie così estive.
0: Senti un po', parliamo oggi di un altro tema di cui spesso si sente, no? L'educazione emotiva.
1: L'educazione emotiva, sì, perché riflettiamo un po', dico, a un certo punto viene fuori una ricerca che dice che in Italia uno su quattro è alfabetizzato alle emozioni, perché le emozioni sono qualcosa che bisogna conoscere, ma bisogna anche saper gestire, soprattutto i più restii a gestire o a saper gestire le emozioni sono gli uomini, che sono restii ad andare ad esempio da uno psicologo se hanno delle problematiche affettive. Quanti femminicidi abbiamo visto e vediamo purtroppo qui in Italia, e quanti femminicidi magari potevano essere evitati se a un certo punto questi uomini avessero sentito il dovere di confrontarsi con uno psicologo per cercare di digerire, diciamo, certe emozioni che gli creavano aggressività, eccetera eccetera. Per cui in famiglia, ad esempio, le famiglie quando educano i figli non devono minimizzare, vabbè, queste sono cose, non esageriamo su questi discorsi, eccetera. Invece esageriamo, educhiamo i figli e le figlie a gestire le proprie emozioni, a dare il peso giusto alle cose, perché ad abituarli che la vita offre delle occasioni di vittoria, ma offre anche delle occasioni di sconfitte. E le sconfitte non sono una tragedia che grida vendetta, le sconfitte sono molto sono sempre l'occasione per andare avanti, per migliorare. Non ti pare?
0: Assolutamente sì, Luciano, assolutamente sì, e ti ringrazio anche per questa ultima puntata insieme, dove hai praticamente detto tante cose utili, no, da sapere. Riflettiamo di più, e soprattutto quando abbiamo magari dei dubbi, lo dico soprattutto ai maschietti, facciamoci aiutare, perché parlare anche con uno psicologo o uno psicoterapeuta male non fa, caro Luciano.
1: No,
0: ci aiuta a stare meglio, insomma, con noi stessi e con gli altri. Quindi grazie a Luciano Simonelli per il nostro salotto vissuto insieme in questa grande estatissima 2026. Un abbraccio.
1: Grazie a tutti per la vostra attenzione. Ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora rientriamo in studio per chiudere questo percorso meraviglioso fatto di 13 appuntamenti, appunto oggi il tredicesimo, insieme al nostro Stefano Resmini, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovate tutte e tutti.
0: Allora, 13 luoghi veramente incantevoli abbiamo visitato insieme a te alla radio, no? E segnalato appuntamenti da non perdere, e ce n'è un altro da non perdere davvero, questa volta alla Venezia, alla Biennale, corretto?
1: È proprio così, Ale, perché questo ultimo appuntamento di Sola Estate vorrei appunto con voi andare a Venezia, perché in Laguna è in pieno svolgimento la 61esima Biennale d'Arte ed è un vero fiorire di mostre, di eventi, e oggi andiamo a Palazzo Grimani perché fino al 22 novembre si può vedere per la prima volta in Italia una personale dell'artista ghanese Amoako Boafo. La sua pittura è immediatamente riconoscibile, volti, corpi modellati con le dita, senza mediazione, come se il gesto fosse parte integrante dell'identità che rappresenta. Boafo, nei suoi ritratti, dipinge le figure manipolando il pigmento con le dita, un contatto diretto che sostituisce il pennello e trasforma il gesto in tracce visibili. In mostra ci sono i suoi autoritratti, che sono esplorazioni autobiografiche, espressioni di vulnerabilità e creatività che mettono in discussione le narrazioni tradizionali della mascolinità. E altre opere presenti raffigurano invece uomini, donne e coppie scelte tra le persone amiche o stimate dall'artista. Boafo ha deciso di focalizzare il suo lavoro sul ritratto di soggetti neri perché largamente sottorappresentati nel panorama dell'arte contemporanea. Queste sue opere hanno una tale forza che trasmettono individualità e presenza attiva. La maggior parte delle figure infatti incrocia lo sguardo dello spettatore, affermando così un forte senso di identità. Affascinato dall'atmosfera rinascimentale di Palazzo Grimani, l'artista si relaziona direttamente con il contesto storico e architettonico del palazzo e crea una nuova serie di opere di grande impatto e le colloca al secondo piano, creando un dialogo intrigante, a volte conturbante, tra la rappresentazione contemporanea delle persone di colore e la duratura eredità dei capolavori della ritrattistica veneziana. Una mostra che consiglio di vedere, di godere, di guardare e meditare. Una prospettiva a suo modo originale che lascia il segno, tracce materiche da introiettare per una nuova e consapevole storia dell'arte.
0: Grazie, e... grazie davvero Stefano per essere stato con noi per tutti questi splendidi mesi di estatissima, e alla prossima stagione, un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e alla prossima stagione, e buon fine estate a tutte e a tutti, non mi resta che augurarvi.

siamo qua a chiudere questa bella puntata emozionante della nostra estatissima. Ma quanti siete ragazzi e quanti mi piace sono arrivati alla nostra pagina Facebook ufficiale. Continuate ad iscrivervi, voglio vedere veramente tutti i vostri visi, anche le foto delle vacanze. Continuate anche a mandarci via WhatsApp i messaggini che ci piace tanto ricevere e ai quali rispondiamo davvero a tutti quanti, anche le richieste musicali più imperdibili o imprevedibili, diciamocelo. Grazie ovviamente per essere stati con noi, da parte mia un grande abbraccio, ovviamente alla prossima puntata di Estatissima, sempre qua, in onda e in diretta. Un bacione.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Cybercrime, inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul caso Revolut. Violenza nel Regino, un uomo arrestato dopo aver colpito con una cintura la convivente incinta al quinto mese. Reggio Calabria, accordo istituzionale per la riqualificazione del quartiere Arghillà e Cassano allo Ionio, ricorda Ornella Forastefano, uccisa un mese fa. Una manifestazione attorno alla panchina rossa contro la violenza sulle donne. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Inchiesta della Procura di Reggio Calabria sul caso Revolut, hacker avrebbero utilizzato una mail istituzionale compromessa appartenente alla prefettura per chiedere e ottenere dalla società bancaria dati relativi ad alcuni clienti. Si indaga per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Gli investigatori precisano che non è ancora accertato se sia stato effettivamente compromesso un computer della prefettura o del Viminale. Sul caso si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia. A Campo Calabro i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver aggredito la convivente incinta al quinto mese, colpendola con una cintura anche all'altezza del ventre. La donna è stata soccorsa dal 118 e gli accertamenti non avrebbero evidenziato conseguenze sulla gravidanza. Per l'uomo il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. A Reggio Calabria firmata un'intesa per la riqualificazione di Arghillà. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dopo un sopralluogo nel quartiere, ha annunciato tra gli interventi anche la prevista riattivazione di un posto di polizia. L'obiettivo è intervenire non soltanto sul contrasto alla criminalità, ma anche sulle condizioni sociali e territoriali che incidono sulla sicurezza. Infine, Cassano allo Ionio, a un mese dell'uccisione di Ornella Forastefano, la comunità si è riunita davanti alla panchina rossa della villetta di San Domenico, un momento di memoria e riflessione per ribadire il rifiuto della violenza contro le donne. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM. RVA. Radio Voce Amica.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

decidi, ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria, sta scoprendo.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Pam pam pam. Anni 90, discoteca che nel 2000 andava fortissimo, ma come no, ci si preparava tutti belli, ogni sera era sempre un club diverso. Oggi è cambiato, no, tendenzialmente, perché c'è la pericena, c'è il fatto di suonare, insomma, un po' di ritmo tra un cocktail, un po' di mangiogna e magari fare anche buone amicizie, no? Quindi è cambiato il club, è diventato la peridisco. Poi però, insomma, resiste, tiene botta qualche buon ottimo club, non so, anche internazionale. Non so se avete sentito mai parlare di Coachella, di Resident in Ibiza e tutto il resto. Beh, esistono veramente queste grosse manifestazioni dove tanti artisti internazionali, tanti DJs, tanti producer, intervengono proprio per giornate, no? Un back to back di day, sempre lì sul pezzo a far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026. E dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica. Ne siamo davvero contenti, perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no. Vi porto subito a trovare i The Bowser, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bowser e Lose Myself.

Oh, i bimbi, per favore, andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, ma c'è chi l'ha iniziata magari il 1° settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no, è stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineate tutte le altre regioni. Comunque sia, bisogna anche dire che bisogna mandarli un po' a letto presto sti ragazzi la sera, eh? Non potete far tardi, perché bisogna stare attenti. Oh, ci sono le regole, ci sono le regole. Ma ci credete ancora che ascoltino? Magari potessero ascoltarci veramente, cioè uno ce la mette davvero tutta. Se poi ci riesci, sei veramente un papà, una mamma campione. Però è dura con i ragazzi oggi spiegargli le regole veramente. Ma magari qualcuno, uno su 10, uno su 20, ce la fa? Ce la faremo? Ce la facciamo? Vabbè, noi ce l'auguriamo comunque. A parte questo, beh, caro diesel, in questi giorni ancora di più, arriva il bollo su da non pagare, bisogna capire bene di cosa parleremo. Ma soprattutto volevo, ecco, stasera trattare con voi l'argomento di EU Kids Act. Cos'è? Beh, come cambia l'accesso ai social per i minori? Cioè, se vi piace questa notizia, il fatto che comunque ci sarà più attenzione magari negli asili per il tablet, che non bisogna usarlo prima dei 3 anni, ecco, i ragazzi non bisogna darlo prima dei 3 anni, i bimbi soprattutto, anche se magari un papà o un genitore si distrae un po' di più perché quello è impegnato col tablet, no. Allora, quindi 3 anni bisogna rispettarli, almeno dai 3 anni in su, almeno i tablet, quello anche con un accesso limitato, soprattutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive. E oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15 l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. Dico, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto, Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: Sempre bella, bella davvero. Era il 1982 quando usciva quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti, che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti, che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ. Grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Wolf DJ e a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito finalmente.
0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia?
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove, e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo.
0: Gira l'economia, comandante.
1: Beh, sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EU Kids Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, cioè, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove... Si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 ai 15 anni. Non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori. Ecco, questa è limitato, un accesso limitato. Cosa ne pensa?
1: Allora, premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma, hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini, e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono, ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale, quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare, però nelle scuole e nel tempo libero insomma sì, trovo anche giusto, trovo. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà, però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche, fatene le vostre città, fate le bellezze della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia, è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti. Non so se non c'è proprio, certo, chi se ne occupa. Create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, sì, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore, soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani, così io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarsi in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza,
0: bene,
1: quindi
0: bene.
1: Non buttiamo via questa speranza, perché sono convinti, i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancianna, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, siete sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante, grazie tante. Parliamo ancora di musica, grazie comandante. Tra poco i vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la margherita. Dov'è la margherita? Una bella margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Sarà, rimane un mistero.

Mamma, ma che personaggio, che bella ragazza e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame non è facile, assolutamente, cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità, poi a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col DAB, c'è proprio un mix insieme. E poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità il giovedì, la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono i Simple Minds.

che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no, Due Minuti un Libro, che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf, soprattutto che parte il giovedì da qui con la Melilli Group, ecco, perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.duemiutilibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono via voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo una vita sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia, la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo, gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto? Sì, sono qua, dimmi.
1: Manda a me li saluto.
0: Ma no, ci mancherebbe.
1: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
0: Sì, cosa fai?
1: Audi 57, quello disgraziato che va come il vento, come a furia, cavallo del West.
0: E va.
2: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

Beh, allora, come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti? Ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico, per i media, dico il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina. Lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno. Cioè, nel senso che non puoi... Cioè, è diventato passare davanti a un distributore è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè, 20 euro 8 litri di diesel, e cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio nazione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. E forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora ben trovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e ai nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba... davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra. C'è Goya.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Wall DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, no, dopo due, tre giorni, una settimana, cioè salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio, poi però no, guarda, la porta è quella, non mi dispiace, si è sbagliato accade, come no, accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto perché c'è anche una guida per i single, c'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, beh, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure... Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh, ma dei ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella. Però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un ananas capovolto nel carrello e poi vai nel reparto vini, stai dicendo: sono single e disponibile a rimorchiare.
2: Ah, adesso mi torna. Ecco perché il fruttivendolo oggi mi guardava con aria sospetta. Eppure la mia intenzione era solo quella di preparare una macedonia.
1: Salutiamo il tuo fruttivendolo. E pensa che in Finlandia hanno istituzionalizzato la cosa. Alcune grandi catene hanno introdotto i sinkukkori, ovvero dei cestini della spesa di colore rosa fluo. Se lo prendi, dichiari apertamente che sei disponibile a fare almeno due chiacchiere. In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Lì socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
0: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? Un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone.
3: DJ on air for you. More music for you.

LP, Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, trovato insomma lavoro, e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese, e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti, se uno studente senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis. Quindi lunedì a pranzo, beh, non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone, ecco, non c'è una catena di un ufficio, di un marketing, ma c'è questo signore, Hakim Ghafur, che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto. Beh, a 51 anni ha deciso davvero di fare delle opere di bene, magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente da Ancona. Esattamente le 22:54 in Italia, per chi ci ascolta quindi proprio anche dall'estero, beh, ovunque voi siate, l'ora ditevela da sola, ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, party now, party, sempre festa, vi vogliamo belli allegri, very happy qui a World DJ, tutto live con Max Martinelli, il giovedì fino a mezzanotte c'è World.

0: Parker, che bella.
1: One way.
0: Wolf DJ. Beh, dobbiamo essere precisi perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato Wolf, ci sei?
2: Ben trovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo. Vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette la tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte quando poi si sbaglia bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo, quindi insomma questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore. Hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana. Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà però diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi come prima ho anticipato è proprio insomma una mia esigenza, il fatto appunto di questo

0: Beh, purtroppo già. Però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché è quello che ho scelto di fare. Sai che quando tu poi lo fai come me a questo mestiere è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile là di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta, insomma, che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti, e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente, insomma, di portarli avanti.
1: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
0: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone anche in questo caso Abbiamo una vita sola.
1: E lui è Nearco, qui a Wall DJ, sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf. Ciao,
0: ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao.

0: Bitter Sweet Symphony con In Verve qui a Wow DJ 23:10. Parliamo di libri.
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni d'un mangiatore d'oppio? Se la prosa arabescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano. In libreria per i tipi di Grafe.it edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, Compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ma non lo so che fine ha fatto Joe, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare, poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile, però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più shazammate della settimana, beh, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Ma alla numero 6, no, guardavo perché in sesta c'è Peggy Gou e Ayla Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body Is Ready. In quarta, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier, insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore, con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima, Ugel, Imael Angel. Angel è ultra Nate, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, Per Noi.

Geolier, Achille Lauro, Wolf DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice, ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, beh, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi, dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi, no, andavi al mare proprio nell'acqua calda. Ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutte quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da questa Sicilia, ecco. Oppure Calabria, se volete, insomma, Tropea. Mi pare che a Tropea c'è il Blues Jazz Festival. Poi arrivano anche le luminarie a Tropea Natale.

0: Wolf DJ on air for you.
1: Wolf DJ 2322 italiane. Buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra, così insomma anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Peggy Goo, Aria Star Woman, altra super hit del momento, questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ, producer, insomma bella voce, e ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart, poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte. E mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Oh, ma cosa hanno combinato qui? Cioè per 10... No, scusate, questo ha comprato 1 chilo di pane, è andato a casa, l'ha pesato... E gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte si... La prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per 1 chilo di pane. Ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare... Questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato 1 chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto Cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi a 1 chilo di pane, tu l'hai pagato per 1 chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire, ah, magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, UFDJ. Qui c'è Biagio, c'è il super Biagio.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Wolf DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wolf DJ è anche 23:30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Cosa dobbiamo fare? C'è la Dini o My Day, l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però c'è da leggere, è vero, c'è l'altro libro, però il mondo dell'amore è quello che ci piace, in diretta qui su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, che la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wolf DJ. E poi quando arrivano queste belle parole d'amore a quest'ora della sera, beh, diventa tutto ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero: te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora 1000 notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te. E quello, di sicuro, è il mio.

0: Andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole, ci vuole, ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no, ma come no?
1: Andiamo da Jack.
0: anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile. Meno male che poi insomma sono intervenuti, insomma qualcuno è intervenuto, le autorità

0: Il tempo come passa, come vola, è incredibile anche quello del giovedì, ma soprattutto il tempo delle nostre giornate, come lo passiamo noi italiani? Siamo curiosi di sapere cosa ci evidenzia la bravissima Silvia Dini. Sentiamo un po' l'On My Day. Pronto, Silvia?
1: Sì. Oh, ma dei ragazzi, partiamo un po' dalle abitudini Dai. Più curiose degli italiani, sì. Partendo da alcuni dati. L'indagine Istat Uso del Tempo ricostruisce una giornata tipica intera con un diario diviso in 144 intervalli da 10 minuti ed elenca di tutto.
0: Ma davvero?
1: Le attività che facciamo, gli spostamenti, i luoghi, le persone che incontriamo e persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
2: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
1: E certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
2: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
1: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
2: Cultura sì, ma con il carrello.
1: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto, il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri e il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
2: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
1: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
2: Perfetto, tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
1: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia e indovina un po'?
2: Si gioca a carte, lo dicevo sempre io, sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
0: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a Wall DJ. Don't look back in anger.

0: Spettacolo a Walt DJ con gli Oasis, The Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti che verranno anche a Roma, allo Stadio Olimpico, il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis, diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma viverli. Ah, per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a Wow DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a 2 anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. A proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Andiamo, dai, andiamo. Wolf DJ. Wow, finito.
1: Ok.
0: Oh, me la metti quella degli Bad The Girl, dai, andiamo.
1: Finito.
0: Grazie.
1: Finito.
0: Oh ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci.
0: A giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.